l'unica sputa da una parte la cera, mastica e sputa dall'altra parte il miele, mastica e sputa prima che metta